na usiesie ho sronko esanse erade edi odifo acheye eti majumu no ejiji wakumam. Oh my God.

Mașou sarebbe cosa, roschi bianca sarebbe, mașou sarebbe cosa, roschi bianca sarebbe, mașou sarebbe cosa, roschi bianca sarebbe, mașou sarebbe cosa, roschi bianca sarebbe, mașou sarebbe cosa, rentene verebbe, rapa e andare va, mașou sarebbe cosa, roschi bianca sarebbe, mașou sarebbe, rapa e andare va, mașou sarebbe, mașou sarebbe, ma cosa, roschi bianca sarebbe, mașou sarebbe. Rasayan da da da da, ma shoot sarebbe, rent sarebbe,